0: come sus crescente
1: parite re medio
0: amore sus crescente
1: parite re medio
0: ad un suo proprio tedio
1: di tutto sine fabilis mentis